0: Ready, Dad?
1: Allo sdrona, no?
2: Sì, vero, so.
3: Non si chiama tanto su il cielo.
2: Mi costa nemmeno il cielo, so. Cioè, questo è un tempo, devi andare con il cielo.